Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è passione, ossessione. Qualcuno senza cui non vivi.

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora, un errore perfetto,

0: che bello iniziare con Stevie Wonder, For Your Love, alle 6 in punto qui su Dimensione Suono Soft in questo lunedì 20 luglio. Buongiorno da Laura Buono. Lo so che è faticoso oggi, soprattutto per chi ha fatto tardi ieri sera per guardare la finale del campionato del mondo di calcio, e complimenti agli spagnoli che si sono portati a casa il trofeo. Però noi cerchiamo di iniziare questa mattinata come sempre con calma. Oggi la chiesa ricorda Sant'Apollinare, primo vescovo di Ravenna e patrono della città e anche dell'Emilia Romagna in generale, ricordato per il suo instancabile impegno pastorale. Quindi oggi auguri a chi porta questo nome, ma anche a tutti gli abitanti dell'Emilia Romagna. E poi oggi facciamo ovviamente gli auguri a chi festeggia il compleanno e vediamo chi di famoso nasceva proprio di 20 luglio. Auguri a Carlos Santana, il chitarrista messicano che ha fatto vibrare il mondo con il suo sound latino. Poi auguri a Corrado Tedeschi, storico volto della TV italiana. Auguri a Federico Moccia, lo scrittore che con i suoi romanzi ha fatto sognare e anche litigare, devo dire, con i lucchetti appesi, un'intera generazione. E auguri a Sandra Oh, la dottoressa Christina Young di Grey's Anatomy. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Oggi è una data che vale la pena sottolineare perché quest'anno cade il 25esimo anniversario del G8 di Genova, quello del 2001, in cui ci furono quelle giornate che il paese ricorda ancora con grandissima intensità. Anche se devo dire il fatto storico che ci fa ancora sognare legato a questa data, ci fa sognare dopo un sacco di anni, è l'allunaggio, perché era il 20 luglio del 1969 quando l'uomo metteva per la prima volta piede sulla Luna. Neil Armstrong e Buzz Aldrin con l'Apollo 11 regalavano al mondo intero quel momento veramente sospeso nel tempo, quel piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l'umanità che ancora oggi, 57 anni dopo, ci fa alzare gli occhi al cielo con la stessa meraviglia che probabilmente abbiamo provato allora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Uno spettacolo per gli dèi. La vita di due innamorati.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
2: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
3: Segnala data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
7: Sì, ma non parlano del prezzo.
6: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
7: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
6: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
12: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
13: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
14: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
14: fermo,
15: elettriche.
14: Fermo, che sto iniziando a sudare. Romana
16: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
17: Con Dacia Duster hai fino a 2000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
17: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
18: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
19: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via

0: a Tiburtina in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
3: Dimensione suono soft.

Tony Hates Jazz alle 8:32 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Visto che questa è l'ora della colazione, in generale è l'ora in cui mettiamo la moka sul fuoco, poi beviamo il caffè, ecco, con quei fondi del caffè che poi rimangono nella moka, invece di buttarli possiamo farci qualcosa, e te lo racconto tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Elisa con Broken su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Ogni mattina più o meno facciamo tutti lo stesso gesto, cioè ci prepariamo il caffè, poi lo beviamo e i fondi alla fine, quando puliamo la moka, finiscono direttamente nella spazzatura. E invece, a quanto pare, stiamo buttando via un piccolo alleato di bellezza. Sì, perché i fondi di caffè possono trasformarsi in uno scrub corpo fai da te perfetto, soprattutto per questo periodo estivo. Basta aggiungere qualche ingrediente che abbiamo facilmente già in cucina, come lo zucchero e un po' d'olio, e il risultato è questo esfoliante naturale che rende la pelle più liscia e aiuta ad avere un'abbronzatura più uniforme. È uno di quei rimedi della nonna che oggi chiameremmo zero sprechi, cioè da una parte ricicliamo qualcosa che avremmo buttato e dall'altra ci concediamo però anche un piccolo momento di benessere senza spendere una fortuna in cosmetici. Certo, niente miracoli, lo dico subito, non esiste il caffè che cancella la cellulite oppure ci regala un'abbronzatura perfetta, però prendersi cura della nostra pelle prima di esporci al sole è sempre una buona idea, insieme magari ad una crema idratante, ma soprattutto insieme alla protezione solare, lo voglio ricordare, che resta il vero segreto per un'estate in salute. Insomma, la prossima volta che ci facciamo un caffè, quindi spegniamo la moka, prima di buttare via quei fondi di caffè, facciamoci un pensierino, magari così il caffè non ci aiuterà solamente a svegliarci, ma ci darà anche una mano per la nostra pelle.
1: Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: duetto che sono passati tanti anni ma ci fa sempre emozionare, tra l'altro duetto virtuale perché grazie alla tecnologia il padre e la figlia l'avevano registrato separatamente, poi sono state messe insieme le loro voci e addirittura con questo brano sono stati vinti 2 Grammy Awards. When I Fall in Love su Dimensione Suono Soft di Natalie Cole e Nat King Cole. Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold, con ben 2 tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su Motor City Online.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Prosegue il servizio di facilitazione digitale negli uffici anagrafici municipali per tutto l'anno, un aiuto dedicato ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, attivo dalle 8.30 alle 13 secondo un calendario distribuito sul territorio cittadino. Il 18 ottobre torna a Roma la terza edizione della Wizz Air Roma Half Marathon, la mezza maratona di Roma che porta i podisti tra le bellezze della capitale in un percorso di oltre 21 km. Le iscrizioni per la mezza maratona sono sold out, ma è possibile ancora partecipare tramite pacchetto turistico o tramite charity. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Partita la campagna sull'estate romana, cinema, musica, teatro, danze e spettacoli in tutta la città. Calendario su culture.roma.it e su Giulia, l'assistente vocale di Roma Capitale. Info su comune.roma.it.
11: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili, in via Pieve Torina 80 e su paolettimobili.com.
12: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
13: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, in corso un'operazione dei carabinieri di Formia e Gaeta per l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare a 6 persone gravemente indiziate di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti tra il sud Pontino e Napoli. Altra droga è stata sequestrata dalla polizia al Quarticciolo a Roma, 6 gli arresti e sanzioni amministrative per 5.000 euro. Esalazione di cloro in un centro sportivo a Mentana, un bambino è stato portato in ospedale in codice rosso, 8 le persone intossicate, tra cui anche altri bambini. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare per precauzione 50 persone. Il circolo è stato momentaneamente chiuso. Caldo record, raccolti a rischio con perdite fino al 20% nel Lazio. L'allarme arriva dalla Coldiretti, a soffrire di più è la provincia di Viterbo, spiega l'associazione. La macchina di Santa Rosa Dies Natalis risplende nel buio di Viterbo. Ieri sera la prima prova di accensione del sistema di illuminazione. Il prossimo 3 settembre la macchina percorrerà le strade di Viterbo nel buio. Mondiali, secondo titolo alla Spagna che vince ai supplementari contro l'Argentina con un gol di Torres. La gioia esplode anche a Roma, diversi maxi schermi nella capitale per seguire l'evento. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: E complimenti ai cugini spagnoli che si sono portati a casa la vittoria e il trofeo del campionato del mondo di calcio, che adesso è finito. Possiamo mettere un punto, voltare pagina, come noi abbiamo finito queste 3 ore di sveglia. C'è già Francesco Cavuoto pronto ad accompagnarti fino alle 13. Io ti auguro uno splendido lunedì, per quanto possa essere splendido, perché l'inizio della settimana è sempre molto faticoso e lo sappiamo, soprattutto noi che ci svegliamo presto, però dai, si può affrontare, ce la possiamo fare, soprattutto grazie alla compagnia di Dimensione Sono Soft che ti segue durante tutta la giornata ovunque tu sia. Voglio ricordartelo, c'è sempre la nostra app da scaricare per ascoltarci ovunque, in qualsiasi parte del mondo. Detto questo, veramente ti saluto e ti do appuntamento a domani. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.

0: versione suono soft. La grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7. Pochi passaggi, molti dribbling,

0: Carboni, Silvia lo sai, è stata la colonna sonora della nostra giovinezza, Luca Carboni, che grande artista, cantautore incredibile che veramente ha riempito le nostre giornate, ha fatto innamorare migliaia di ragazze, perché era pure un bel ragazzo, insomma, è ancora un bell'uomo, ma era un bel ragazzo, e quindi tanti ragazzi, io mi ricordo quando andavo a scuola, tutte queste ragazze innamorate, il Luca Carboni, i Tech Det, tutta sta gente qua, al mio turno non arrivava praticamente mai. Le 9:17, buongiorno, siccome spesso, no, mi chiedete, mi saluti? Oppure mi fai questa dedica? No, a parte per la dedica non c'è un orario, abbiamo sbagliato proprio epoca, cioè la dedica in radio si faceva nel 81, 82, 83, 85, poi dall'86 in poi abbiamo smesso di fare dediche in radio. Però visto che spesso mi chiedete mi saluti, ecco, questo è il momento. Io ti saluto se tu mi dici chi sei. Cioè 320 20 41 433 facciamo l'appello del lunedì. Quindi se tu mi dici chi sei e da dove ci stai ascoltando, magari che cosa stai facendo, a questo numero che ti ho appena dato, 320 20 41 433, questa è la volta buona che io ti saluto. Lo facciamo ogni lunedì, così diciamo ci guardiamo in faccia e ci contiamo, come quando alla gita scolastica si fa praticamente la conta per quanti devono risalire sul pullman. Quindi il pullman di Dimensione Suonosoft sta per ripartire dopo la sosta in autogrill. Quanti sono rimasti in bagno a fare la pipì e quanti stanno risalendo invece sul pullman? Vi conto uno per uno, ovviamente ho bisogno dei vostri messaggi. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 in mia compagnia per le prossime 4 ore. Un bacio, così, a Lauretta Buono, che rincontriamo domani. Ho tante cose da dirti, ma veramente non mi bastano 4 ore. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Te lo do. Nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese. E in più, solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a

0: a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti.

0: ottime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile alla propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori, arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel. Dal 1937, gente che si muove.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori. Se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso: quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
9: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
10: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
9: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
15: Dimensione suono soft.

un viaggio assurdo. Immenso tutto.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dimensione Suono Soft del lunedì, Massimo da Roma presente, Pino in giro col suo NCC, Annalisa già al lavoro, Emma ci ascolta dall'asilo nido di Dragona, Gianluca da Fregene bloccato nel traffico del raccordo, Edoardo da Ostia lavora e conta i giorni che lo separano dalle ferie, sperando che arrivi un po' di frescolino o di frescolana. Simonetta sta facendo colazione, Federica è appena rientrata dalla camminata, Eugenia invece si prepara per una giornata di mare, Pina da Fiumicino saluta tutti prima di andare in spiaggia, Roberta oggi rinuncia perfino al mare, troppo caldo, Flora ricomincia dopo un weekend da dimenticare con l'aria condizionata dell'ufficio rotta, grazie da Sassari, Giulia da Subiaco, ancora Marco da Latina, Laura da Civitavecchia, Stefano da Pomezia in officina e dice il caldo passa, la macchina del cliente no, Monica da Viterbo lavora da casa ma confessa che ogni 10 minuti apre il freezer per respirare un po', e poi c'è Anna da Roma che fa la videomaker, la segretaria in uno studio dentistico, la coordinatrice di matrimoni, lavora praticamente 7 giorni su 7 ma dice una cosa che mi è piaciuta tantissimo: mi piace vivere, mi piace sorridere, se posso cerco sempre di regalare una parola di conforto agli altri. Ecco Anna, continua così, perché di persone che diffondono buon umore ce n'è sempre bisogno.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, vi ho parlato più volte, vi ho raccontato di tutte le mie escursioni, visite, viaggi e giri in barca in Grecia. Mi piace molto la Grecia. Oggi voglio parlare di Folegandros, che a differenza di tutte le centinaia di isole greche, questa è una di quelle vecchie, antiche, ancora non arrivata al turismo di massa. Vi ricordate il film con Diego Badantuono, Mediterraneo, la mitica Castellorizzo? Bene, oggi vi parlo di Folegandros, che è uguale, perché ti conquista con quella semplicità. Il centro del paese, di tutti i paesi, di tutte le isole greche, si chiama Ciora, e ti ritrovi tra le casette bianche, le piazzette tranquille con i pavimenti di sassi e quei vicoli dove il tempo sembra essersi fermato alla Magna Grecia. Si sale fino alla piccola chiesa che domina il paese e da lassù il mare Egeo sembra infinito, perché dall'alto il mare è un orizzonte bellissimo. Si narra che su quest'isola sia rimasta lontana da anni dal turismo perché alla gente non piace l'autenticità. Ora, se c'è qualcuno di voi che invece vuole conoscere l'autenticità greca, vi consiglio qui, perché qui non c'è fretta. 24 ore durano 48, si aspetta il tramonto, si ascolta il vento, si osservano le barche che rientrano col pescato del giorno lentamente in porto, molto piccolo, molto sereno. C'è sempre quel profumo di spezie, di feta, di origano, di pomodoro, insomma, e anche cetriolo. Quando arriva la sera, le piazzette si riempiono lentamente di persone che si incontrano, e anche qui senza fretta. Sembra di vedere un film slow motion a rallenti. C'è un'atmosfera semplice, genuina, che fa sentire proprio tutti a proprio agio. È il classico posto dove anche una passeggiata diventa una parte emozionante, esperienziale di questo viaggio. Folegandros non ha bisogno di effetti speciali come tanti posti al mondo, ha quella bellezza discreta che quasi senza accorgertene continua a tornarti in mente anche molto molto tempo dopo essere tornato a casa, oppure di essere andato altrove, perché è bellissima. Folegandros in Grecia, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: The Common People, Paul Young, a chiudere la nostra prima ora in questo lunedì. Dai che l'affrontiamo al meglio, con dignità e con orgoglio, questa nuova settimana. Dimensione Suono Soft, tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto.

0: con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
2: Fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Roman Auto!
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
10: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Per mesi avrebbe minacciato i titolari di una tabaccheria di Tor Bella Monaca a Roma, pretendendo quotidianamente contanti e sigarette gratis. Un cittadino marocchino 38enne è stato arrestato dai carabinieri d'intesa con la procura dopo una richiesta d'aiuto al 112. Lotta alla droga, in corso un'operazione dei carabinieri di Formia e Gaeta per l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare a 6 persone gravemente indiziate di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti tra il sud pontino e Napoli. Altra droga è stata sequestrata dalla polizia al Quarticciolo, 6 gli arresti e sanzioni amministrative per 5.000 euro. La giunta regionale del Lazio ha stanziato 200.000 euro per interventi che possono rafforzare l'offerta sciistica del Terminillo e migliorare la promozione per la stagione invernale. L'obiettivo è quello di rendere l'area più attrattiva e sostenere il movimento turistico e sportivo. Borse, quelle europee aprono deboli e negative, sullo sfondo c'è l'aumento dei prezzi del petrolio dovuto al conflitto in Medio Oriente. Nei primi scambi Milano cede lo 0,1%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo, e non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi il più presto possibile.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Bon Jovi, Bed of Roses, le 10:16, buon lunedì, buon inizio settimana dalla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, ben trovato, ben trovata da Francesco Cavuoto. Cerchi un usato sicuro e senza attese da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi e non finisce qui, grazie al finanziamento Valore Toyota inizi a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi in Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili, in via Pieve Torina 80 e su paolettimobili.com.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da

0: zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
5: Sì, ma non parlano del prezzo.
4: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
5: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
4: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
0: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
7: Dimensione suono soft.
8: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

0: L'hai fatto? Cosa? Dico, l'hai fatto? Sì, ma cosa? Il salto, le dico, l'hai fatto? Ma non quello di carriera, non nel buio, proprio il salto con i piedi che si staccano da terra, non in lungo né in alto, un salto piccolino. Cioè, quando, quanto tempo non fai un salto? Se ci pensi, è una delle cose che da bambini facevamo continuamente, no? Saltavamo una pozzanghera, un gradino, una corda, poi cresciamo e smettiamo di saltare. Oggi esiste persino una giornata dedicata al salto globale. Io vorrei interpellare questi che fanno le giornate mondiali. Cioè, dico, ma cosa ci avete nella testa? La giornata mondiale del salto globale, che Dio vi perdoni. Comunque l'idea è semplice: persone in tutto il mondo fanno un salto piccolissimo nello stesso momento. È un gesto simbolico, ovviamente, no? Ma mi ha fatto pensare a una cosa: il nostro corpo è progettato per muoversi e invece noi stiamo ore seduti continuamente alla scrivania, in macchina, sul divano. Così basta davvero poco per cambiare il ritmo della giornata: alzarsi ogni tanto, ce lo dice anche l'orologio, fare due passi, allungare le braccia, salire una rampa di scale, un bacio a chi vuoi tu. Il corpo ama questi piccolissimi cambiamenti, migliora la circolazione, si riattiva l'attenzione e perfino l'umore ne beneficia. Anche tua moglie ti ama di più. Forse il salto è soltanto un promemoria, un modo per dirci: ehi, il tuo corpo è ancora qui, usalo. E mi viene in mente una scena: quando una squadra segna un gol, cosa fanno tutti? Saltano. Quando ricevi una bella notizia, cosa fai? Salti. Quando ti arriva la cartella dell'agenzia alle entrate, cosa fai? Piangi. Quella è un'altra cosa. Forse dovremmo concederci più spesso il diritto di muoverci senza uno scopo, non per allenarci, non per dimagrire, per il semplice piacere di sentire il corpo vivo. Allora oggi ogni tanto alzati, fai qualche passo, Lazzaro, allungati, muoviti, magari concediti anche un piccolo salto, perché il benessere non arriva sempre con grandi rivoluzioni, molto spesso comincia con un movimento piccolissimo come quello di un salto. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare e saltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Malika Yan, ricomincio da qui, Dimensione Suono Soft, chiudiamo la prima metà di questa mattinata sulla Radio del Benessere, tra poco l'ora di Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini, ma prima, come sempre, diamo spazio alle ultime notizie.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. Con questa accusa la polizia di Gaeta ha arrestato in flagranza differita un uomo di 50 anni. Ad allertare gli agenti è stato il pronto soccorso dell'ospedale di Formia. Esplosa nella notte a Ceccano una bomba carta. La detonazione è avvenuta davanti ad un'attività commerciale della zona industriale. Ingenti i danni, su autori e movente indagano i carabinieri. Disposto dalla Guardia di Finanza una misura di prevenzione patrimoniale per un valore di oltre 1,5 milioni di euro a due imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi per riciclaggio, reati fiscali e intestazioni fittizie di beni. I due soggetti avrebbero agevolato l'illecita operatività imprenditoriale di un clan camorristico egemone nella provincia di Napoli. La Regione Lazio ha pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di elenchi di idonei per la nomina del presidente e dei componenti dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. I due documenti dovranno essere presenti entro il 17 agosto. La macchina di Santa Rosa Dies Natalis risplende nel buio di Viterbo. Ieri sera la prima prova di accensione del sistema di illuminazione. Il prossimo 3 settembre la macchina percorrerà le strade di Viterbo. Terbo nel buio. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Sono le contraddizioni enormi del nostro tempo. Alla mezzanotte e mezza ora italiana, la Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta. In un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana, di una guerra che non vede la possibilità di una conclusione, che rischia di incistarsi nelle relazioni internazionali. Mondiale di calcio, guerra.

0: che rischia di essere internazionale, non guerra mondiale, per carità. Però tutto questo nelle mani di un solo uomo, che pecca di sicuro cesarismo, che crede di avere il bandolo della matassa della nostra convivenza. Ma la questione è proprio questa: chi governa quella guerra, chi controlla quella guerra e quelli che possono essere gli sviluppi. E non sto tanto a dire del prezzo del gas, che è tornato ai livelli più alti da marzo, della benzina, tutto quello che sapete, e se volete anche delle borse, che sono in calo in tutto il mondo in questa giornata, in questo lunedì. Ma intanto c'è la Coppa.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Chi ti ama ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

0: una settimana, un giorno, 17 minuti dopo le 11. Buon lunedì mattina, buon inizio settimana con il sottofondo alla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Ben trovato, ben trovata da Francesco Gavuoto. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile alla propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel, dal 1937. Gente che si muove.
9: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è

0: Brividi, brividi nel senso più positivo del termine, perché questa canzone è incredibilmente emozionante. Riccardo Cocciante con Bella Senz'anima su Dimensione Suono Soft, 17:38 minuti, è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Ma la parmigiana di melanzane è siciliana, campana o emiliana? Beh, la risposta ancora oggi divide storici e appassionati di cucina. C'è chi la vuole nata in Sicilia, chi a Napoli, chi sostiene che nome derivi addirittura da Parma e da parmigiano reggiano. Insomma, una delle ipotesi più affascinanti però è quella siciliana. Sembrerebbe che il termine parmigiana indichi le listarelle di legno delle persiane, quindi disposte una accanto all'altro, proprio come gli strati di melanzana di questo straordinario piatto. Qualunque sia la sua vera origine, la parmigiana è davvero uno dei grandi simboli della cucina italiana. Ma li sapete i suoi segreti? Allora, cominciamo col dire che bisogna scegliere le melanzane giuste. Secondo me è meglio quelle viola scure, un po' sode, lucide, non troppo grandi, eh? Le varietà tonde hanno una polpa un po' più compatta e un gusto più delicato. Poi non bisogna avere fretta, perché se le melanzane sono un po' mature vanno tagliate a fettine, le cospargete con del sale grosso e le lasciate riposare una trentina di minuti. In questo modo così perderanno l'acqua in eccesso e l'eventuale nota amarognola. La tradizione vuole la melanzana rigorosamente fritta. E quindi magari infarinata e fritta, e proprio la frittura regala quella consistenza così morbida e avvolgente che rende la parmigiana irresistibile. Se poi volete fare la versione al forno è un problema vostro. Il formaggio, meglio il fior di latte o la mozzarella di bufala? Allora, per me, per una parmigiana perfetta io scelgo il fior di latte, perché contiene un po' meno acqua e mantiene gli strati ben compatti. Se preferite la bufala, fatela sgocciolare per un po' di ore prima di utilizzarla, mi raccomando. E poi forse il segreto più importante è quello di lasciar riposare la parmigiana almeno mezz'ora dopo la cottura, anzi molti sostengono addirittura che il giorno dopo, e ci sono anch'io tra questi molti, la parmigiana sia ancora più buona, perché finalmente tutti i sapori si sono incontrati e amalgamati. Insomma, la parmigiana sapete che non è soltanto una ricetta, è proprio il profumo dell'estate, ma anche il sapore delle domeniche in famiglia. Insomma, è uno di quei piatti che ad ogni forchettata sanno raccontare proprio la storia della nostra cucina. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola e nuove storie della nostra cucina. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Queen con Everybody's Changing nel pomeriggio della tua radio del benessere. Sono le 17:54 minuti e quindi tra pochissimo tornerà la nostra redazione con le ultime notizie.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili, in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Solo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Francesco Certo. L'ENAC ha avviato un'indagine in riferimento all'episodio verificatosi stamane a Fiumicino e segnalato dal Comitato Italiano Paralimpico, secondo il quale agli atleti della nazionale italiana di Power Chair Football è stato impedito l'imbarco su un volo EasyJet in partenza da Roma e diretto a Glasgow. EasyJet ha assicurato l'invio nel più breve tempo possibile di una relazione dettagliata sull'accaduto, da accertare l'eventuale violazione del regolamento comunitario che tutela il diritto alla mobilità dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Il Comitato Paralimpico esprime la più profonda indignazione a fronte di un volo confermato per le 11:55. Alle 10:15 la compagnia ha comunicato l'impossibilità di imbarcare l'intera delegazione, adducendo come motivazione che l'aeromobile potesse trasportare un massimo di sole 5 carrozzine. Sono in condizioni stabili 2 bambini di 10 e 5 anni ricoverati ieri presso l'osservazione breve intensiva del pronto soccorso del Gemelli dopo l'episodio avvenuto in una piscina in un circolo di Mentana, dove vi è stata una consistente esalazione di cloro. Per il bambino di 10 anni è prevista la probabile dimissione questo pomeriggio, il più piccolo resterà sotto osservazione e proseguirà la degenza. Nella giornata di ieri erano state evacuate 50 persone, tra le quali un bimbo di 5 anni trasferito in codice rosso al Sant'Andrea. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall'Unione dei Comitati contro l'inceneritore nell'ambito del ricorso contro il termovalorizzatore di Santa Palomba. La decisione consente la prosecuzione dei lavori già avviati nell'area destinata ad accogliere l'impianto per il trattamento dei rifiuti della capitale. Grande musica stasera al Circo Massimo con Edoardo Bennato. Il pirata del rock si esibirà alle 21 accompagnato dalla sua B-band, dal quartetto d'archi Quartetto Flegreo e dalla soprano Maria Chiara Chizzoni. Ospiti sul palco Alex Britti e Leo Gasman. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Quando si è innamorati basta un niente per essere ridotti alla disperazione o per toccare il cielo con un dito.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sono le 18 e 12 minuti, oggi lunedì 20 luglio e tu stai ascoltando la tua radio del benessere Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21. Abbiamo ascoltato Nelly Furtado con I'm Like a Bird ed ora ho un messaggio per te. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
6: Iazzoni! Segna la data! Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
8: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Valentinoautomobili.it.
3: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile alla propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel, dal 1936. Gente che si muove.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
6: Dimensione suono soft.
7: Lei verrà, viene già sete. Lei verrà.